app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prima.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più.

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.

non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici, beh, sono italiano.

siamo tutti preti, navigatori, figli di gnocca e grandi cantatori. Mamma è una santa, le altre da bordello, se perde il Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici estremisti, furbetti asmatici e poi femministi, di calcio tecnici, d'amor maestri, figli di parroci, inviti e campestri, del cruciverba siamo i pensatori, quattro infermieri.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in tasca. Un altro giorno.

0: Radio Dore.
1: Ho già fatto le valigie,

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

good life.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando dei due incendi nel Torinese, un rogo nel cortile di un accumulatore seriale a Settimo Torinese, evacuate 20 famiglie, accaduto ieri in via Ceres. Smentita la notizia che si era diffusa anche tra i soccorritori di una donna trovata morta in una cascina nelle vicinanze. Ed è stato domato nella notte di sabato il maxi incendio all'ex Vittorini di Grugliasco. Mistero sulle cause, in fiamme i locali dell'ex succursale dell'istituto che ospitavano associazioni di volontariato. Ricercato dal Texas per femminicidio, ora Gilli potrebbe ricevere asilo politico dall'Italia. L'ingegnere accusato di aver ucciso la moglie incinta, fermato a Malpensa e portato a Torino, ha chiesto protezione per evitare una possibile condanna a morte. Il commercio a Torino, la desertificazione avanza, meno 13% di imprese dal 2019 al 2026. I dati sono stati divulgati durante l'assemblea di Confesercenti, che ha scelto Vincenzo Nettis come nuovo presidente, obiettivo di mandato le zone economiche speciali di prossimità. La MotoGP delude Bagnaia, Le Mans, Pecco parte dalla pole ma cade al 16° giro, il pilota chivassese scivola mentre era al secondo posto. In chiusura uno sguardo al meteo, fino al mattino rovesci e temporali deboli o moderati su fascia montana e pedemontana nord e ovest sull'Appennino. Nel pomeriggio nuovi temporali sul settore alpino settentrionale in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Dalla serata fenomeni deboli e limitati ai settori alpini occidentali di confine, con temperature minime in diminuzione e massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Il nord-ovest si trova in una fascia di pressione livellata con la presenza di aria umida che ha favorito annuvolamenti e locali rovesci in questi giorni. Il tempo tenderà a stabilizzarsi in attesa del sopraggiungere di un'area perturbata dalle Baleari che porterà piogge. La perturbazione sarà seguita da correnti da nord-ovest e un rinforzo dei venti, soprattutto in montagna, con ampie schiarite a sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo fino al mattino con nuvolosità estesa e solo in parte soleggiato, schiarite più ampie lungo le valli cuneesi e torinesi, passaggio a condizioni più soleggiate con annuvolamenti irregolari sulle zone alpine interne del Torinese, sull'interno della Valle d'Aosta e tra Sesia e Verbano. Tra notte e mattino locali piovaschi sul Verbano e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. In giornata locali rovesci o temporali sui rilievi tra Lanzo Canavese e Sesia sul Verbano e piogge a tratti sui settori alpini di confine valdostani, quota neve sui 2000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 6-10 gradi, massime in aumento sui 16-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti sulle zone alpine di confine della Valle d'Aosta in quota e nubi cumuliformi in giornata sui rilievi. In serata addensamenti in aumento su Cuneese, Torinese e Basso Piemonte. Precipitazioni con locali rovesci pomeridiani sull'interno delle valli cuneesi. Temperature minime in lieve calo sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 17-21 gradi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 6 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara Inci di Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345 6124682. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, personale addetto all'ammollitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il Bar Statale, strada statale 25, nuova gestione, Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
2: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel campo. Caos, guerre interne, regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. Siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne rifilano 3 ai rossoneri che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2-set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca a Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, 2 sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, 3 servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

43 km al secondo, circa 8700 km all'ora. Poiché la Luna è priva di atmosfera, questo Falcon 9 non brucerà durante la discesa e arriverà al suolo sostanzialmente intatto. L'angolo di impatto sarà di circa 34 gradi e si prevede la formazione di un doppio cratere simile a quello lasciato nel 2022 da uno stadio cinese che misurava tra i 16 e i 18 metri di diametro. Stavolta non ci sono dubbi sull'identità dell'oggetto, perché il tracciamento è partito immediatamente dal lancio. Al 26 febbraio 2026 erano già state accumulate oltre 1053 osservazioni indipendenti. L'impatto avverrà sul lato visibile della Luna, che in quel momento sarà illuminata per poco più della metà. Nonostante gli specialisti intendano tentare l'osservazione con il telescopio, le speranze per gli astrofili amatoriali sono scarse. La luce sprigionata sarà probabilmente troppo debole per essere rilevata da qui, dalla Terra, proprio come accadde nel 2009 con la missione L-Cross della NASA. Gli studiosi precisano che l'evento non costituisce alcun pericolo per i rover o le infrastrutture lunari esistenti. Tuttavia il problema riguarda a lungo periodo. Con i piani di NASA e Cina per basi permanenti al polo sud lunare, il traffico spaziale ovviamente sarà destinato ad aumentare almeno di 10 volte. Abbandonare stadi esauriti in orbite caotiche potrebbe diventare un problema concreto per i futuri astronauti. L'episodio del Falcon 9 2025-010D non è una catastrofe, però è un'utile promemoria. È tempo di pianificare orbite di smaltimento più sicure per i giganti d'acciaio che si mandano nello spazio.

E andiamo a conoscere l'oroscopo di questo lunedì mattina. Ariete, la sveglia oggi ti sembra un affronto personale, parti lento, poi però ingrani e hai già deciso poi che puoi salvare il mondo. Toro, il tuo obiettivo principale è sopravvivere a lunedì con dignità e una collezione decente, non chiedi molto alla vita oggi. Gemelli, hai già parlato più tu entro le 9 che certe persone in una settimana, energia alta, concentrazione un po' troppo ballerina. Cancro, lunedì delicato ma gestibile, ti serve calma per carburare, quindi evita persone troppo agitate o drammi inutili. Leone, anche con occhiaie da battaglia mantieni una certa regalità e presenza scenica pure mentre controlli le mail. Vergine, hai già una lista mentale di tutto quello che va fatto entro venerdì. Respira, non devi sistemare il mondo entro mezzogiorno. Ascoltiamo una canzone, poi la seconda parte dell'oroscopo.

0: Ritorniamo all'oroscopo. Bilancia, partenza lenta ma recuperi grazie alle persone giuste attorno a te. Il lunedì pesa meno in buona compagnia. Scorpione, hai lo sguardo di chi ha capito tutto già da stamattina. Intuito fortissimo, pazienza un po' meno. Sagittario, la mente è già proiettata al prossimo weekend, ma qualcosa di interessante oggi riesce comunque a sorprenderti. Capricorno, operativo e preciso anche se dentro stai ancora trattando con la voglia di restare sotto le coperte. Acquario, parti con idee strane ma geniali, all'inizio ti guardano confusi, poi capiscono che avevi ragione tu. Pesci, lunedì emotivo ma tranquillo, ti basta poco per ritrovare il buon umore, musica giusta e persone tranquille. Vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Borgo Manero e l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Gravellona Toce. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando dei due incendi nel Torinese, un rogo nel cortile di un accumulatore seriale a Settimo Torinese, evacuate 20 famiglie, accaduto ieri in via Ceres, smentita la notizia che si era diffusa anche tra i soccorritori di una donna trovata morta in una cascina nelle vicinanze. Ed è stato domato nella notte di sabato il maxi incendio all'ex Vittorini di Grugliasco, mistero sulle cause, in fiamme i locali dell'ex succursale dell'istituto che ospitavano associazioni di volontariato. Ricercato dal Texas per femminicidio, ora Gilli potrebbe ricevere asilo politico dall'Italia. L'ingegnere accusato di aver ucciso la moglie incinta, fermato a Malpensa e portato a Torino, ha chiesto protezione per evitare una possibile condanna a morte. Il commercio a Torino, la desertificazione avanza, meno 13% di imprese dal 2019 al 2026. I dati sono stati divulgati durante l'assemblea di Confesercenti, che ha scelto Vincenzo Nettis come nuovo presidente, obiettivo di mandato le zone economiche speciali di prossimità. La MotoGP delude Bagnaia, Le Mans, Pecco parte dalla pole ma cade al 16° giro, il pilota Kvyatkhovskij scivola mentre era al secondo posto. In chiusura uno sguardo al meteo, fino al mattino rovesci e temporali deboli o moderati su fascia montana e pedemontana nord e ovest sull'Appennino, nel pomeriggio nuovi temporali sul settore alpino settentrionale in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino, dalla serata fenomeni deboli e limitati ai settori alpini occidentali di confine con temperature minime in diminuzione e massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
2: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: bel sogno che ho fatto.
1: E suona ancora la sveglia con voi fino alle 10 con Chiara e microfoni. 0122 640 446 è il numero per chiamarci. Se invece volete scriverci, potete farlo al 351 851 6633.

all'11 maggio 1812 nelle sale da ballo inglesi viene presentato il valzer. La danza, nata in Austria nel sud della Germania, viene definita da molti osservatori disgustosa e immorale, poiché è la prima a prevedere l'abbraccio tra i ballerini.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, 2 esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
1: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al 9° su punizione, di Ferran Torres al 18° dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29° trionfo Blaugrana in Liga.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
6: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Ma non mi fai i compiti!
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
6: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar il baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
5: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar il baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
6: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
5: E se ti serve fermarti?
6: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
5: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
6: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
5: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
7: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
23: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 9:32 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Ci sono state precipitazioni sul Piemonte centro-settentrionale e sull'Appennino causate da un minimo barico nei bassi strati tra la Corsica e la Sardegna in fase di colmamento. Poi l'avvicinamento di una depressione atlantica ha causato l'attivazione di rovesci sulla fascia pedemontana alpina e sulle pianure adiacenti. Dopo ampi rasserenamenti, aria più fresca in discesa dalla Germania favorirà l'innesco dei temporali sul settore alpino-settentrionale in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Poi una depressione si addosserà all'arco alpino e successivamente traslerà verso sud-est, determinando un'intensificazione dei venti da nord-nord-ovest sui rilievi alpini, con condizioni di feone estese anche alle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente nuvoloso, ampie schiarite in mattinata e nuovi annuvolamenti pomeridiani sulla fascia alpina nord e ovest in trasferimento verso le pianure orientali e l'Appennino alessandrino e dissolvimento serale. Precipitazioni fino al primo mattino con rovesci e temporali deboli o moderati su fascia montana e pedemontana nord e ovest e sull'Appennino. Nel pomeriggio attivazione di temporali sui settori alpini settentrionali in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Dalla serata fenomeni deboli e limitati ai settori alpini occidentali di confine. Quota neve sui 2100-2300 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al primo mattino con annuvolamenti sui rilievi alpini occidentali e settentrionali di confine e locali banchi di nebbia sulle pianure, ampi rasserenamenti nelle ore centrali e copertura nuvolosa in aumento in serata. Precipitazioni deboli su creste e confini dei settori alpini, compresi tra Cozie settentrionali e le Pontine, prima dell'alba. Nevose oltre 1700-1800 metri. Possibili deboli fenomeni sulle Alpi sudoccidentali in serata con quota neve sui 2000 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente nuvoloso, schiarite in mattinata a partire dal settore centro-meridionale con cielo soleggiato da metà pomeriggio. Precipitazioni con deboli fenomeni sparsi sui rilievi sud-occidentali nelle ore centrali, nevosi oltre i 2100-2200 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 gradi.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

Immaginatevi delle persone vestite in modo impeccabile con abiti vittoriani. Ecco, gli appassionati di Sherlock Holmes si sono riuniti alle cascate di Reichenbach in Svizzera per ricreare il fatidico duello tra l'intrepido detective e il suo nemico giurato, il professor Moriarty, a 135 anni di distanza. Affascinati dal suggestivo mondo di criminali, di investigatori, di nebbia, lampione a gas e tweed creato dallo scrittore britannico Arthur Conan Doyle, circa 60 membri della Sherlock Holmes Society di Londra hanno compiuto il pellegrinaggio verso la sacra meta. La scena spettacolare è quella in cui Holmes e Moriarty si scontrano su una precaria sporgenza rocciosa, precipitando apparentemente nel vuoto il 4 maggio 1891. Il viaggio di 3 giorni di questo gruppo attraverso i luoghi legati a Holmes in Svizzera si è concluso a Meiringen, nell'Oberland bernese, per una corsa in funicolare domenica fino alle fragorose cascate che precipitano per 120 metri in una pozza sottostante. Cappelli di ogni tipo, baffi arricciati, abiti sontuosi, bastoni da passeggio abbondavano, poiché ognuno era vestito come un personaggio diverso dei racconti, tra cui il giocatore di rugby scomparso, il re di Boemia, la signora Hudson, la padrona di casa di Holmes al 221B di Baker Street a Londra. Doyle fece morire il suo amato detective proprio in questo luogo nel suo racconto del 1893, L'avventura dell'ultimo problema. Però la protesta del pubblico fu talmente grande che Doyle fu costretto a farlo resuscitare e l'affetto per Holmes perdura ancora oggi. Ricreando il duello, Holmes e Moriarty si sono azzuffati, assumendo infine la posizione raffigurata nell'illustrazione di Sidney Page del 1893, mentre i due sembravano cadere. Il dottor Watson è poi passato di lì e le sue grida di Holmes riecheggiavano tra le rocce prima di scoprire la lettera che il detective gli aveva lasciato e di rendersi conto che il suo caro amico era precipitato verso la sua morte. Tantissimi commenti positivi dei partecipanti emozionati di rivivere le avventure dei loro personaggi preferiti. La visita organizzata celebrava il 75esimo anniversario della società londinese, che conta oltre 1000 membri. Il coordinatore del viaggio, Marcus Geyser, ha dichiarato che quasi metà dei partecipanti era la sua prima esperienza a tema Holmes, a dimostrazione del fatto che viaggiare in Svizzera in costume vittoriano è ancora un'attività che piace alla gente. Queste le sue parole. Vestito come l'irriverente spia tedesca von Bork, ha affermato che la società multiculturale e i suoi eventi rappresentano un'opportunità per incontrare persone con interessi simili, e ha aggiunto: nel mio caso ho incontrato mia moglie.

0: Ciao Sonia!
1: Ciao Chiara, buongiorno family, ci siamo!
0: Ci siamo, siamo pronte, è lunedì, però Johnny stamattina, come è sempre molto positivo, dice tra due giorni è già mercoledì, quindi saremo già a metà settimana. Bello però iniziare così con positività, no?
1: Certo, certo.
0: Ti fa vedere le cose in modo diverso. Sonia, ti lascio il collage, io torno domani con la sveglia. Buona giornata a tutti, ciao!
1: Ciao, a tra poco!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan a un posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a -1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo, dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adaio Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, 2 sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, 3 servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
1: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Buon lunedì Piemonte, iniziamo col collage.
13: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

office, quelle chiamare poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per salutarci, richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi. Salutiamo Johnny, eccolo qua, buongiorno Johnny, buongiorno carissima, ci siamo. Bene, Sonia Carella con voi, partiamo con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, abbiamo La Testa Gira.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 di ramazione ticinese è chiusa a Gattico in entrambi i sensi di marcia. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso in direzione Francia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi del Piemonte. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh.
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Ebbene, allora abbiamo il nostro amico Sam che ci ha chiamato per una dedica a sua sorella Valeria, perché dice: Valeria va troppo forte in macchina, non va bene, è una velocista, preso da nostro padre. No Valeria, mi raccomando, alla guida prudenza, o semplicemente insomma basta comunque seguire il codice della strada, già quello insomma fa tanto, quindi vai piano. E tuo fratello te lo ricorda con questa dedica di Fabio Concato, Guido Piano. Ciao Valeria e ciao Sam.

prima dedica questo lunedì è un lunedì di dediche, è per Maria e Nicolina, o Maria Nicolina, grazie, dice lui, è il Walter che ci dà il suo buongiorno, si parte per una nuova settimana con tanta speranza nel cuore, buongiorno e sereno lunedì. Ciao cara Sonia, vorrei ascoltare Stella Stellina di Ermal Meta, grazie, saluti, una buona giornata. Allora una buona giornata a te, arriva subito su Radio Dora, Ermal Meta.

0: Abbiamo Matteo, eccolo qua in compagnia del collage.
1: Ci manda buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista. Ti sento già spumeggiante ai microfoni.
0: Spumeggiante.
1: E allora questa mattina, nonostante sia l'inizio di settimana, mi piacerebbe ascoltare Take It Easy degli Eagles. Saluto a te e a tutta la family. Ciao.
0: Ottima scelta in questo lunedì, Take It Easy. Beh, diciamo che comunque è un buon modo per iniziare la settimana. L'avete riconosciuto, Matteo Succi, lo speaker del Drive Time in onda tutti i giorni qui su Radio Dora a partire dalle 15 poi fino alle 18. Va bene, dai, so che stai andando in palestra, stai facendo cose, la facciamo suonare subito così poi sei libero, insomma, di sollevare pesi, quello che vuoi. Gli Eagles per Matteo Ciocaro.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Un incidente ha provocato paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Rovereto a Torino, nel tratto compreso tra gli incroci con via Monmarcaro e via Barletta. Un'auto su cui viaggiava una famiglia è andata a schiantarsi contro una seconda vettura parcheggiata, poi contro un gassonetto dei rifiuti, infine ha terminato la propria corsa sfondando la vetrina di un centro massaggi. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che stanno cercando di capire che cosa sia successo sul posto, anche le altre forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Novara, auto si ribalta sulla tangenziale, dentro una donna con tre bambini, la donna ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, lei e la figlia ricoverati in prognosi riservata, non gravi le condizioni degli altri due bambini. Cuneo si candida ad ospitare la dunata degli alpini del 2030, conclusa la sfilata a Genova, sezioni della Granda al lavoro in vista del 95esimo anniversario, fondazione della storica divisione cunense La Martina in Russia, sta lavorando. La Igor Novara si allea con l'olandese Van Drie per produrre proteine premium e i nuovi prodotti nello stabilimento di Cameri, destinatario di un investimento di 70 milioni di euro per l'amministratore delegato, un ulteriore passo per crescere. MotoGP, delusione, Bagnaia a Le Mans, Pecco parte dalla pole ma cade al 16° giro, il centauro chivassese scivola mentre si trovava al secondo posto e così il mondiale si allontana. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Veronica Fusaro con Elis, un brano che concorre all'Eurovision Song Contest per la Svizzera. Carino, a me piace, ma ce ne sono diverse quest'anno l'Eurovision che mi piacciono come brani. Adesso poi andremo un po' a spulciare qua e là, ne ascoltiamo un paio e parliamo ovviamente poi anche dell'Eurovision. Nel frattempo ci ha chiamato Giuliano. Giuliano, un attimino di pazienza che stiamo cercando la tua canzone. Nel frattempo passiamo alla richiesta invece di Rodolfo. Eccolo qua, Rodolfuccio caro, buongiorno carissima Sonia, posso ascoltare Lady Gaga, scegli te, una buona giornata a tutti voi. Va bene, la facciamo suonare alla grande. Ciao Rudy!

Allora, Giuliano carissimo, intanto che appunto cerchiamo adesso, vabbè, cioè, insomma, il tecnico si sta occupando di altre cose, per non farti aspettare troppo, ti metto comunque gli 883, contieni il tempo, che immagino sia un pochino, no, nel genere che mi hai chiesto, e poi appena troviamo, siamo il tuo brano, te lo mando molto volentieri. Un super abbraccio a te e un felice lunedì, grazie.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi a sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. I due giovani, entrambi italiani, erano la guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, tuttora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: A Foggia, tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia del posto. Il blitz è stato eseguito all'alba in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Foggia con coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti, in corso perquisizioni e controlli del territorio.
2: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Antivirus, uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, risulta positivo mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: Al tempo tornano i temporali. Dopo una breve pausa, le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
4: Presto, venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

suono ipnotico di The Animals, House of the Rising Sun. Ed eccoci qua, la seconda parte del collage con Sonia Carella alla conduzione. Come sempre sono già le 11:10, ragazzi, si va avanti con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora. E allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, puoi inviare un messaggio di testo oppure un vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare o semplicemente per scriverci in diretta. E poi ti ricordo che Radio Dora la puoi ascoltare sul canale DAB 12B in tutta la regione Piemonte, sul Piemonte occidentale grazie all'FM e poi su tutto il territorio nazionale ed oltre. Sullo streaming vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Dora Live e poi scarica l'applicazione. L'applicazione di Radio Dora è gratuita, sicura e ti permette di restare in nostra compagnia in qualsiasi momento. E allora, Francesco, tu che ci hai appena chiamato, metto in coda un attimo Massimo, tanto so che sei lì. Francesco stava per andare via, gli facciamo passare la sua canzone. Ha detto scegli tu. Bene, allora a sto giro la puoi ascoltare. Sono due settimane che cerchi di chiedermela e io te la faccio suonare perché non te l'hanno fregato adesso. Lucio Battisti, suona per te Il tempo di morire. Ciao Fra.

finale, vero? Ci stavano dopo i Doors, e invece no, perché abbiamo la richiesta di Massimo. Poi Angelo, ti metto la tua, così ci ripigliamo un attimo. Però abbiamo Massimo che dice: presumo di ricordarmela solo io e non so perché mi è rimasta impressa. Valeria di Elsa Lila del 2003 di un Sanremo. Ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo. Adesso magari scoprirai perché ti è rimasta impressa. Ascolta, magari il testo sarà quello, che ne so. Ciao Massimo!

0: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
1: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
0: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
1: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
0: E se ti serve fermarti?
1: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
0: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
1: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
0: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
2: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: E ci scrive anche Angelo. Angelo, non so se è insieme a Laura, noi la salutiamo nel caso. Ciao Laura, buongiorno Sonia, auguro a tutta la family un buon inizio settimana, metti qualcosa che dia la carica, te la scelta, sono in ascolto, bene. Tra altre cose, so che sabato sei andato alla Dunata Alpini di Genova, giusto? La Dunata Nazionale, 97esima Dunata Nazionale degli Alpini, com'è andata? Mi hai mandato un paio di foto, ho visto tutti gli alpini con i cartelli la Valsusa, insomma, vabbè, immagino sia stata una bella emozione per te che anche sei un alpino, vero Angelo? Ok, ci diamo la carica con i Daft Punk, One More Time, sulle mani!

Allora, Angelo dice: sì, siamo andati ieri mattina. Ieri mattina, vedi come io ho già spazzato tutto il mio calendario interno, oltre che l'orologio. Va bene, c'è stata una sfilata, ha fatto qualche. Fatto qualcosa, non si sa. Vabbè, comunque ci siamo divertiti ed è sempre un'emozione, assolutamente. Tra altre cose, Rodolfo dice, ci scrive: beh, gli alpini sono una bella realtà, genuini, spontanei ed essenziali. Hai detto veramente bene, hai detto qualcosa di giusto. Dice: come Radio Dora e Sonia, assolutamente, vedi? Siamo come gli alpini noi, genuini, spontanei ed essenziali. Vai di altra foto? Ok, adesso la vediamo. Continuiamo, abbiamo un'altra richiesta. Ci è arrivata, a proposito di foto, un'immagine, una foto di una buona pasta asciutta, immagino, da parte di Coletta, perché sapete che da qui all'Isola della Riunione ci sono tipo 2 ore di fuso orario, quindi è già 1:30, penso che abbia già finito di mangiare, sempre pasta al pomodoro, devo dire, comunque una porzione, diciamo, buona, il senso, cioè, uno deve pranzare bene, insomma, se 80 grammi che cacchio se li mangia, e metticene altri 20, 30, è vero, Coletta, con un po' d'aglio, ci sono questi 3 spicchi d'aglio vicini al piatto, che dico, se questi sono rimasti fuori dentro... E vabbè, hai portato un po' di Piemonte sulle isole della Riunione, magari è un'abitudine che hai preso qua da noi, perché lo sappiamo, noi piemontesi piace un po', la pasta così un po' insaporita con l'aglio, se no scusa solo pomodoro e no, aiuta, tira su. Bene, allora, tutto vegetale, come piace a te Sonia? Beh, giusto, vero, grazie. Allora, cara Sonia, ciao per il collage, ma anche per Igor, mi fai ascoltare il brano Le Vibrazioni tantissimo per tutta Radio Dora, per il caro amico Igor, ok? Grazie, un abbraccio grande grande. Lo sai che ieri era la festa della mamma? Sì, lo sappiamo. Abbiamo festeggiato sabato, pensa un po', con tutti gli ascoltatori abbiamo anticipato. E la mia mamma è in paradiso dal 2019. Vabbè, ma noi mandiamo a lei un caro abbraccio ovunque lei sia. Tanto è in ottima compagnia tua mamma, sai. Sta ascoltando Radio Dora, chissà. Comunque le mamme sono tutte meravigliosi, e in Francia la festa della mamma è il 24 maggio. Bello, avremo magari occasione di fare il bis, allora di mandare un pensiero alle nostre mamme anche il 24, chissà. A presto, baci dalla Reunion, grazie mille. E allora un abbraccio a te carissima, arriva tantissimo Le Vibrazioni.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Miniti per questa edizione delle notizie. Un incidente ha provocato paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Rovereto a Torino, nel tratto compreso tra gli incroci con via Monmarcaro e via Barletta. Un'auto su cui viaggiava una famiglia è andata a schiantarsi contro una seconda vettura parcheggiata, poi contro un gassonetto dei rifiuti e infine ha terminato la propria corsa sfondando la vetrina di un centro massaggi. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che stanno cercando di capire che cosa sia successo sul posto, anche le altre forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Novara, auto si ribalta sulla tangenziale, dentro una donna con tre bambini, la donna ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, lei e la figlia ricoverati in prognosi riservata, non gravi le condizioni degli altri due bambini. Cuneo si candida ad ospitare la dunata degli alpini del 2030, conclusa la sfilata a Genova, sezioni della Granda al lavoro in vista del 95esimo anniversario, fondazione della storica divisione cunense La Martina in Russia, sta lavorando. La Igor Novara si allea con l'olandese Van Drie per produrre proteine premium e i nuovi prodotti nello stabilimento di Cameri, destinatario di un investimento di 70 milioni di euro per l'amministratore delegato, un ulteriore passo per crescere. MotoGP, delusione, Bagnaia a Le Mans, Pecco parte dalla pole ma cade al 16° giro, il centauro chivassese scivola mentre si trovava al secondo posto e così il mondiale si allontana. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
7: Giovanni, sei seduto in macchina, stai andando a fare la spesa, stai facendo?
8: Allora, buongiorno,
7: buongiorno.
8: Carissima sista.
7: Oh yeah.
8: Proclimers, ti dico
7: Eccoli.
8: Solo questo. Un buon inizio di settimana a tutti voi di Radio Dora.
7: Grazie a te.
8: A tutta la family.
7: Grazie.
8: E a tutti i ragazzi, gli amici che conosco, ok?
7: Va bene.
8: Ciao, ciao. Ciao. Come dicevo a Chiara stamattina, dopo domani è già mercoledì, voglio. Ciao, sista. Un abbraccio.
7: Se la ride da sola. Ciao, Johnny. E Proclimers, sì o no?

E caro Igor, beh, non lasciamolo attendere ulteriormente, perché anche lui, ovviamente, la sua richiesta ci manda un buongiorno con dei macaron e caffè, ragazzi miei. Però in nuance viola, vedi che a sto giro anche il buon Igor si è ricordato, non avete il Valterino che manda i suoi messaggi in nuance viola, invece così, con tutti i fiorellini, lavanda e quant'altro. Bene, anche oggi presente per poterti augurare il mio buongiorno, caro Collage, un carissimo saluto e dolce trasmissione alla carissima Sonia. Ciao, ci ascoltiamo allora Giorgia con Un amore da favola, dedicata alla Colette.

Allora Giuliano, abbiamo la tua canzone, la tua prima scelta. Ecco che il nostro angelo si è messo alla ricerca, perché era sparita, cioè sta il mistero della regia, esaurito, però è riuscito a riprenderla. Va bene, va bene. Francesco De Gregori, Stella Stellina per te, Giuliano.

Allora, dobbiamo affrontare questo Eurovision Song Contest 2026 con il giusto spirito, come dice Sal anche. Va bene, va bene. Allora, tra le altre cose abbiamo Superstar, che è il brano di Zenit insieme a Boy George, che partecipa appunto all'Eurovision Song Contest in quanto vincitori loro due del contest di San Marino, quindi insomma saliranno sul palco. Allora, Superstar intanto è un brano che alterna atmosfere glamour, questa forte tensione emotiva, vuole trasformare, diciamo, la propria fragilità in forza, uscire dall'ombra, rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso, ed è una celebrazione proprio all'autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero, no? Cicatrici comprese, e poi così anche a brillare per il proprio valore assoluto, poiché nel brano insomma ci sono diverse frasi appunto che incitano un po' a questo. Vabbè, quindi sul palco andrà in scena una performance unica, luminosa, colorata, arricchita da grandi sorprese. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, ce l'ascoltiamo Zenit. Tra altre cose, poi ho letto diversi articoli, tra i quali uno in cui lei dice: vabbè, abbiamo contattato Boy George così, abbiamo contattato via mail, e non ho capito perché era tutta sta notizia. Secondo questo non so, questo giornalista che l'ha messo come titolo, come lo dovevo contattare col piccione viaggiatore, non lo so, quello sì che faceva notizia. Abbiamo contattato Boy George con un bel piccione, oppure che ne so, per essere più moderni, con un drone gli abbiamo mandato un messaggio, non so, nella bottiglia via mare. No, è una mail, ragazzi, cioè si usa, si fa, si mandano le mail. Va bene, Superstar, Zenit.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
2: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
1: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, che Rapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
1: Economia. Nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Sì, che mi ha fatto ridere perché lui adesso ha preso bene, no? Perché va all'Eurovision e ha detto: io voglio essere Universal, capito? Ha fatto il gioco di parole, Sal da Vinci, Universal. Cioè, mi ha fatto ridere perché, vabbè, simpatico, dai, simpatico umorista. No, ma mi è venuto in mente subito l'immagine di qualche supereroe che ne so, tipo Lillo, che gli fa il supereroe, un nuovo personaggio, Universal, così, capito? Che bello. Vabbè, se non lo fa Lillo, lo faccio io. Va bene, dai, andiamo avanti con la musica. Sonia Carella con voi per la prossima ora. Questo è il collage, abbiamo iniziato in questo lunedì mattina 11 di maggio, ho dovuto guardare anche il calendario, cioè pensate come siamo messi benissimo. Ci stiamo avvicinando già a metà del mese, però questo mese scivola via. Ok, ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46 il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare a chiacchierare insieme a noi. Vabbè, dai, due cose sull'Eurovision adesso lo diciamo, poi staremo aggiornati. Insomma, questa settimana ci sono un sacco di cose, sono del libro, cose che succedono, tra i quali appunto l'Eurovision, che l'abbiamo aspettato fino adesso. Poi siamo curiosi, capito? Io ho tutta la playlist, c'è tutta la cartella, mi ha messo Angelo appunto dell'Eurovision, tutte le canzoni me le sono ascoltate tutte, cioè effettivamente cioè Sal da Vinci è Universal, capito? No, però ci sono tantissime belle canzoni quest'anno, mi piacciono. Tra altre cose ce ne sono alcune super gettonate, ne parliamo tra poco. Adesso Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

E questa è la canzone estiva di Francesco Gabbani appena uscita. Va bene, allora, invece ho chiamato Augusto. Augusto che vuole ascoltare Bruce Springsteen con I'm on Fire. Ce l'ascoltiamo e lui augura un buon appetito a me e a tutti quanti. Ciao Augusto!

0: Allora, Eurovision Song Contest, diamo due numeri giusto per ricordare, perché è giunta l'ora. Domani martedì 12 di maggio prima semifinale, giovedì 14 maggio la seconda semifinale, sabato invece questo grande finale, quindi 35 invece sono i paesi con i loro rispettivi cantanti, quindi gareggiano per farsi passare questo testimone da JJ, vincitore appunto del 2025 con Wasted Love. Tra le altre cose, guardate che, cioè, non è una coincidenza, allora, questa, cioè, lo scorso anno ha vinto JJ, no? Con un brano in cui lui poi canta con una sonorità, un modo di cantare in alcuni pezzi appunto da un po' da soprano, ok, quindi tipico dell'opera, questo canto sostenuto, insomma, sai, il fatto che sta roba è piaciuta, quindi non solo si è vinto, però c'è chi replica un po' il suo stile. Pensate, sì, ci sono ben due brani quest'anno in cui c'è, allora, uno che è totalmente, cioè, tipo il picchiettato, avete presente, che ne so, la regina, sì, la regina buonanotte, la strega nel flauto magico, che ha quell'aria con tutti questi picchiettati da soprano leggero di coloritura, ecco, cioè viene proprio riportato così. E poi c'è anche quest'altra artista, tra altre cose, super giovane, che rappresenta la Francia, si chiama Monroe e porta Regard, che tra altre cose è tra le preferite, insomma, resta, perché comunque sta di fatto che lei è giovanissima, super affermata già in Francia, poi effettivamente molto molto brava. E ve la faccio ascoltare, però sai che c'è, prima c'è la pubblicità, dopo arriva lei, Monroe con Regard.
1: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zone industriali ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Allora, un'altra artista che porta sul palcoscenico dell'Eurovision Song Contest un brano appunto con, diciamo, un modo di cantare tipico lirico, ok, perlomeno in alcuni tratti, e come vi dicevo, no, quel classico picchiettato, no, da soprano leggero di coloritura, e questa artista che arriva dalla Romania, tra altre cose vincitrice dei The Voice, si chiama Alexandra Capitanescu. È in gara con Coke Me, Coach Me, una roba del genere. E lei è una studentessa, in realtà ha già preso il master presso la facoltà di fisica di Bucarest, quindi già laureata. È una pop star un po' dark, nota poi per la sua capacità di coniugare delle performance particolari, no? Tra altre cose, diciamo, la sua performance è sconsigliata a chi soffre di epilessia o di fotosensibile, perché c'è anche il video che è tipo veramente, cioè luce strobo a palla, una roba così. Va bene, però ce l'ascoltiamo. In questo caso non è un brano dark per niente, non so perché. Lei è una pop star dark, dicono così, però in realtà il genere, almeno questo brano non ritrovo delle sonorità tanto dark. Ce l'ascoltiamo, molto carino comunque.
4: 1, 2, 3, 4.

Ma sì, dai, insomma, qualcosa di dark c'è effettivamente. Comunque Alexandra va un sacco forte su web, tanto, cioè una canzone che sta girando tanto, piace, e tra i favoriti, però, secondo i bookmakers non ci sono dubbi, ci sono altri i papabili vincitori di questa edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Stiamo parlando dei finlandesi, che in realtà hanno ereditato un vantaggio conquistato da Lucio Corsi lo scorso anno. Di cosa sto parlando? Della possibilità di suonare il violino dal vivo. Perché non suona? No, normalmente gli strumenti vengono silenziati, e invece è proprio perché Lucio Corsi, tipo lo scorso anno con l'armonica a bocca, così, no, è riuscito a strappare questa possibilità comunque di suonare uno strumento live. In questo caso è stata premiata appunto Lampenius, perché intanto è tipo una violinista, cioè pazzesca, tra le prime violiniste al mondo, e quindi che fai, silenzi il violino alla creaturella? No, perché sarebbe un peccato, insomma. Però lei, Lampenius e Parkkonen, una roba del genere, insomma, sembrano essere i papabili vincitori secondo i bookmakers proprio di questa edizione. E vabbò, e quindi tuttavia, nonostante questo regolamento, bisogna fare un'eccezione ogni tanto, dicono proprio delle Eurovision Song Contest. Noi ce li ascoltiamo, vediamo se ci piaceranno.

Adesso invece parliamo di Annalisa. Annalisa che sabato insomma ha spaccato di brutto, nel senso tipo 16.000 presenze in questa nuova arena, quindi lei diciamo è stata la prima cantante donna così ad esibirsi all'interno poi dell'Unipol Dome di Milano. 16.000 presenze, 2 ore e mezza consecutive di hit una dietro l'altra, e poi che cosa salta fuori? Nessun dorma, pazzesco, Annalisa che canta Nessun dorma, bellissimo. Poi tanti musicisti, 14 ballerini diretti ovviamente da Simone Baroni, e poi scaletto ovviamente anche il nuovo singolo canzone estiva. Diciamo che non ce l'aspettavamo Nessun dorma effettivamente. Poi vabbè, ha cantato anche gli Eurythmics con Sweet Dream, e quella viene sempre fuori insomma da un momento all'altro, salta fuori Sweet Dream, però Nessun dorma, vedi, a proposito di brani, di aria, di cose, ce l'ascoltiamo con Euforia, Annalisa.

E allora siamo arrivati alla fine, ragazzi miei, 2 minuti sono le 13, bisogna salutarsi bene con un bel brano super epico, tra altre cose mi verrebbe da dire. E allora vi abbraccio, vi lovo tutti quanti e restate con noi. Tra poco la rispa, la pausa pranzo, alle 15 invece il drive time. Per quanto riguarda il collage, mi raccomando, sintonizzati domani alle 10 per una nuova puntata, sempre con Sonia Carella. Ciao family!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Avaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del coro orchestra Musica Nuova di Avaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara Inci di Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio, per eventi speciali a Villar Focchiardo, alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio, per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino, alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, Battiti, Erbarium Indocile, inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16.30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario. Con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino. Aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10.30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, motoraduno moto d'epoca Vespe Apecar. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12.30, apertura stand gastronomici. Alle 14.30, gara bocce pétanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Matti allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349-288-7488. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti d'un onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, personale addetto alla molitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le principali strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta per segnalarvi che la statale 26 è temporaneamente chiusa per lavori tra Châtillon e Nus verso la Francia. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 210 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Acqui Terme e Cavatore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Luca Argentero arriva al Teatro Colosseo di Torino il 12 e il 13 maggio con un racconto dedicato a tre giganti dello sport italiano. Sotto la regia di Edoardo Leo, l'attore porta alla luce le vicende di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi che hanno fatto ridere ed emozionare diverse generazioni. Non si parla solo di medaglie o record, ma dell'uomo che sta dietro al campione. Da 12 al 17 maggio al Teatro Gobetti di Torino va in scena I Due Papi, un lavoro scritto da Anthony McCarten sullo sfondo di scenografie importanti che ricostruiscono i giardini di Castel Gandolfo e la Cappella Sistina. Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo danno vita a un dialogo serrato tra Benedetto XVI e il futuro Papa Francesco. Dal 12 al 24 maggio al Teatro Carignano di Torino, Napoli Nobilissima, un progetto dove il regista Geppi Gleieses porta in vita la riscrittura di Raffaele Viviani. Lo spettacolo unisce due testi brevi ma potentissimi, Don Giacinto e la musica dei ciechi. Al centro del racconto ci sono gli eroi della strada, persone messe ai margini che però conservano una fierezza straordinaria, muovendosi in una città che sa essere dolce e spietata allo stesso tempo. Dal 12 al 31 maggio il palcoscenico del Teatro Astral di Torino ospita la prima nazionale di Biancaneve di Robert Walser con regia di Andrea Lucchetta. Lo spettacolo produzione TPE Teatro Piemonte Europa conclude la stagione con un lavoro che si colloca oltre la narrazione tradizionale. Il testo di Walser si concentra su ciò che accade dopo il presunto lieto fine, un territorio sospeso in cui Biancaneve, la regina, il cacciatore e il principe si ritrovano per confrontarsi su quanto avvenuto, mettendo in discussione ruoli, responsabilità e identità. Con una storia ormai ultra ventennale alle spalle, la cerimonia del premio giornalistico Piero Dardanello si è consolidata come uno degli eventi più significativi del panorama dei mass media italiani, non solo per l'ambito sportivo. Martedì 12 maggio alle ore 18 sarà scritto il 23° capitolo di questa manifestazione. Lo si farà come sempre nel suggestivo scenario del Salone delle Feste del Circolo Sociale di Lettura di Mondovì. Quest'anno a ricevere il Dardanello nella categoria nazionale sarà Chiara Soldi, poliedrica professionista, in forza alla Gazzetta dello Sport. Nella lista regionale invece la designata è Federica Frola, volto di Sky Sport. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Le bellissime senza tempo di Radio Dora.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato, quindi, e sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Antivirus ora. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Hondius attraccata ieri alle Canarie. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
3: L'Iran respinge il piano americano anche se non chiude la porta ai negoziati. Immediato il commento del presidente statunitense Trump, la loro risposta è totalmente inaccettabile, dice il tycoon. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per le cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz.
2: E intanto nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento. Lo stretto di Hormuz movimenta infatti il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi.
3: Ma al tempo tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà a una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
2: Lo sport con il tennis. Settimo giorno agli internazionali BNL d'Italia con 4 azzurri impegnati al Foro Italico. Eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Martín Landaluce per 6-4-6-3. Ora in campo Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà al numero 1 del mondo Jannik Sinner, mentre in sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
3: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
6: Il Bar Statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
5: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
6: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
5: E se ti serve fermarti?
6: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
5: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a 2 passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
6: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
5: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
7: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
8: pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Ci sono state precipitazioni sul Piemonte centro-settentrionale e sull'Appennino causate da un minimo barico nei bassi strati tra la Corsica e la Sardegna in fase di colmamento. Poi l'avvicinamento di una depressione atlantica ha causato l'attivazione di rovesci sulla fascia pedemontana alpina e sulle pianure adiacenti. Dopo ampi rasserenamenti, aria più fresca in discesa dalla Germania favorirà l'innesco dei temporali sul settore alpino-settentrionale in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Poi una depressione si addosserà all'arco alpino e successivamente traslerà verso sud-est, determinando un'intensificazione dei venti da nord-nord-ovest sui rilievi alpini, con condizioni di feone estese anche alle pianure. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente nuvoloso, ampie schiarite in mattinata e nuovi annuvolamenti pomeridiani sulla fascia alpina nord e ovest in trasferimento verso le pianure orientali e l'Appennino alessandrino e dissolvimento serale. Precipitazioni fino al primo mattino con rovesci e temporali deboli o moderati su fascia montana e pedemontana nord e ovest e sull'Appennino. Nel pomeriggio attivazione di temporali sui settori alpini settentrionali in successivo movimento verso le pianure orientali e l'Appennino. Dalla serata fenomeni deboli e limitati ai settori alpini occidentali di confine. Quota neve sui 2100-2300 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo fino al primo mattino con annuvolamenti sui rilievi alpini occidentali e settentrionali di confine e locali banchi di nebbia sulle pianure, ampi rasserenamenti nelle ore centrali e copertura nuvolosa in aumento in serata. Precipitazioni deboli su creste e confini dei settori alpini, compresi tra Cozie settentrionali e le Pontine, prima dell'alba. Nevose oltre i 1700-1800 metri. Possibili deboli fenomeni sulle Alpi sudoccidentali in serata con quota neve sui 2000 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente nuvoloso, schiarite in mattinata a partire dal settore centro-meridionale con cielo soleggiato da metà pomeriggio. Precipitazioni con deboli fenomeni sparsi sui rilievi sud-occidentali nelle ore centrali, nevosi oltre i 2100-2200 metri. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 24 gradi.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti.
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV,
17: smartphone,
16: smart speaker,
15: smart TV,
16: tablet,
15: computer,
17: al bar, in auto, in bici,
15: in negozio,
17: in palestra,
15: a casa, in ufficio,
17: al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo,
16: la radio Radio Rende
15: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
19: Radio Gora.
20: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
5: Fermare il treno,

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
3: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che, diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
2: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargare nel perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
3: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
2: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemati il nervo radiale, il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi sportivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buon lunedì pomeriggio, cari amici, e buon inizio di settimana anche da parte del Drive Time. Come sempre restate in mia compagnia fino alle ore 18 e come sempre prima i nostri contatti, ai quali potete richiedere il vostro brano preferito. Lo potete infatti fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

E cari amici dell'incredibile, quello che è accaduto giovedì scorso quando hanno lanciato un vinile addosso ad Eric Clapton mentre stava suonando durante un concerto. Ecco, questo concerto era praticamente giunto alla fine. Clapton aveva appena finito di suonare Cocaine e stava salutando il pubblico prima di abbandonare il palco e poi tornarci per il bis di rito con il brano Before You Accuse Me. Mentre il mitico Clapton si stava godendo l'ovazione della Movistar Arena di Madrid, qualcuno dal pubblico ha pensato bene di lanciare un vinile, sperando magari di farselo autografare. Peccato che questo oggetto, lanciato verso il palco con troppa veemenza, abbia colpito l'81enne musicista proprio in pieno petto. Clapton ha abbandonato quindi il palco e non è più uscito dal backstage, terminando così in anticipo il concerto. C'è anche il video in rete, lo si trova. Ecco, questo episodio, come vi dicevo, è accaduto lo scorso giovedì sera, quando il tour di Slow Hand, Eric Clapton appunto, ha fatto tappa nella capitale spagnola. L'incidente, tra l'altro, ha lasciato veramente basiti i fan del mitico chitarrista. Alcuni hanno scritto: ma triste immagini, oggi il concerto di Clapton a Madrid, e qualcuno gli ha lanciato qualcosa e il concerto è finito senza il solito bis. Alcuni dicono: ma chi è l'idiota? Chi è stato? Mi sento molto in imbarazzo come madrileno e grande fan di Clapton. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti condivisi sui social dal fan del musicista, appunto. Ma assicuriamo che comunque Eric Clapton sta bene e noi qua mettiamo Cocaine senza interromperlo, ovviamente.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della

0: Motta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

E ben ritrovati in onda, cari amici. Abbiamo la prima richiesta e arriva dal nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che oggi vuole ascoltare e dedicare alla nostra amica Colette la canzone di Ultimo, Supereroi. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Guide copiate, opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
0: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
0: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

Tina Turner con The Best, cari amici, si ritorna in diretta e facciamo un viaggio nel tempo di 80 anni. Era infatti l'11 maggio del 1946, quando con occhi lucidi e commozione si teneva l'inaugurazione del teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo il bombardamento dell'agosto del 43, che lo aveva semidistrutto. Nell'ex palco reale, privato della corona, siedono 40 musicisti, ospiti della casa di riposo Giuseppe Verdi, e ben 37 minuti di applausi salutano il programma del direttore Arturo Toscanini. E ora andiamo a vedere alcune curiosità sul mitico teatro La Scala. Innanzitutto, il palchetto era di proprietà delle singole famiglie, che era una forma di sovvenzione al teatro, e ciascuna l'addobbava a proprio piacimento. Anzi, dalla sontuosità del palchetto si riconosceva proprio lo status sociale del proprietario. Solo la tendina, quella che dà sulla platea, doveva essere rigorosamente uniforme, ma non è sempre stata rossa. Anzi, a metà 800 tutti i tendaggi erano azzurri e non mancava chi dietro le tende faceva il caffè o anche altro. Tra l'altro, poi ci sono 700 seggiole in platea, un tempo destinate alle cosiddette classi inferiori. Erano mobili, così da poter essere facilmente spostate per fare posto a un'area libera dove si poteva anche ballare e persino partecipare, pensate, a gare di equitazione. Nell'Ottocento, nel ridotto della Scala, la bisca, il gioco d'azzardo, appunto, funzionava proprio da mezzogiorno fino alle 4 del mattino. E ovviamente, come tutti i teatri che si rispettano, anche attorno al teatro La Scala di Milano ruota la leggenda di un fantasma. Probabilmente il teatro ospita il fantasma di Maria Malibran, celebre soprano del XIX secolo, morta molto giovane. Altri invece hanno anche visto qui lo spirito della divina Maria Callas. E poi una delle attrattive più note del teatro è l'enorme lampadario centrale, che conta ben 400 lampadine. Ecco, per dare un'idea delle dimensioni, basti pensare che nella cappa con cui è applicato al soffitto può entrare un uomo. Ebbene, però, questo non è tutto di cristallo di Boemia. Infatti le cupolette sono di plastica, ma la decisione non è stata presa per motivi economici, bensì di sicurezza, perché altrimenti la struttura avrebbe raggiunto un peso eccessivo. Il lampadario però che vediamo oggi non è quello originale ottocentesco, ma una copia realizzata, come dicevo, dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Per pulirlo occorrono 20 giorni. E si dice che il do di petto del tenore Francesco Tamagno, tra i preferiti di Giuseppe Verdi, si dice fosse così potente da far tremare questo lampadario. Tra l'altro, il Teatro La Scala è ottimo per la lirica, ma è solo discreto per la musica sinfonica, al punto che, secondo gli esperti, anche le orchestre migliori talvolta sembra che suonino proprio con la sordina. La musica strumentale infatti necessita di un tempo di riverbero più lungo, e per ottenerlo si ricorre a strutture in grado di rompere il suono e diffonderlo poi in tutta la sala. Ecco, queste strutture mancano proprio alla Scala. E a partire dal 1820 comparvero anche agenzie specializzate che proponevano veri professionisti dell'applauso o della richiesta di bis. Alla Scala di Milano, nel 1919, per supportare i cantanti d'opera, listino prezzi, prevedeva il pagamento di 25 lire, circa 30 euro attuali, per gli uomini e di 15 per le donne. Notoriamente quelli che sedevano sul loggione della Scala era il pubblico più competente ed esigente della lirica. I loro applausi e soprattutto le loro contestazioni fanno parte davvero di una liturgia che può piacere o no, ma che, secondo l'attuale sovrintendente, appunto, porta molti cantanti proprio a evitare il palcoscenico della Scala, proprio per paura di beccarsi questi fischi. E infine c'è un punto chiamato il punto Callas. Infatti Maria Callas individuò il punto preciso del palcoscenico da dove far arrivare la sua voce ovunque, il famoso punto Callas, appunto. Oggi alla Scala è la sede dell'omonima orchestra, corpo di ballo, coro e filarmonica, oltre che dell'Accademia, di una scuola di musica, ballo e mestieri legati al teatro. Ospita anche il museo teatrale, appunto, nel quale si trova proprio il ritratto anche della Callas, e da dove si può entrare nel teatro per affacciarsi da un palco e ammirare l'interno proprio dell'intera Scala.

E abbiamo anche la richiesta del nostro amico Massimo, che vuole ascoltare un grande pezzo dei Guns, la loro cover di Knockin' on Heaven's Door. Ce la piazziamo subito, caro Massimo. Buon ascolto e buon pomeriggio. Ciao.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come avar. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Márquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: E stanno per scoccare le 16.10, cari amici, ben ritrovati in diretta. Vi devo ricordare i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp, il 351 851 66 33, come hanno fatto i miei amici Daniele e Matteo, raggianti più che mai dopo la rimonta, la vittoria del Toro sul Sassuolo di venerdì sera. Allora ci ascoltiamo il loro audio.
1: Buongiorno DJ e buongiorno Radio Dora da quelli del lunedì e quelli del Toro da Matteo e Daniele.
0: Olè.
1: E allora, e vai, ci sta, perché il Toro sta andando, diciamo, a gonfie vele con un ritmo veramente alto nelle ultime partite. Ci prepariamo ad affrontare le ultime due e soprattutto la Juve e quindi desideriamo un pezzo che ci dia la carica. Abbiamo pensato al film Rocky e quindi Eye of a Tiger dei Survivor. Ciao.
0: Raggianti, prima del derby sei sempre raggianti, poi dopo. Ciao Matte, ciao Dani, bellissimo pezzo, bellissima richiesta con i mitici Survivor e la loro Eye of the Tiger. Ce l'ascoltiamo subito. Buon ascolto, amici. Ciao.

0: E anche la nostra mitica Manuela vuole richiedere un pezzo, infatti mi scrive: ciao Matte, se possibile oggi mi piacerebbe ascoltare Stefano Rosso con Una storia disonesta. Grazie mille e buona serata. Buona serata anche a te, soprattutto buon ascolto. Ciao Manu!
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla scia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per allerta gialla per temporali nelle zone orientali della regione. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.

0: mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
0: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
0: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: domenica.
1: E ripartiamo con le vostre richieste. La prossima è quella del mitico Riccardo Augusto, che vuole ascoltare la bellissima San Francisco di Scott McKenzie. Quindi grazie della richiesta, caro Riccardo. Buona serata e buon ascolto. A presto.

0: Sono le 16:33.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: ha denunciato un corriere della Bartolini BRT per aver simulato una rapina con accoltellamento a Volpiano, lo scopo di rubare denaro. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: I carabinieri della stazione di Volpiano hanno denunciato un italiano di 52 anni residente a Chivasso, corriere della società di trasporti e logistica Bartolini BRT, per aver simulato di essere stato vittima di una rapina. Il fatto risale a giovedì 13 marzo 2026, quando l'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe inventato l'aggressione per appropriarsi dell'incasso delle consegne della giornata lavorativa, una cifra pari a 1.680 euro. Il 52enne aveva denunciato ai carabinieri di essere stato affrontato da un uomo camuffato mentre si trovava in via Udine a Volpiano per effettuare delle consegne. Secondo la sua versione, lo sconosciuto gli avrebbe sferrato un fendente all'addome con un'arma da taglio per poi impossessarsi del borsello contenente il denaro contante. I filmati hanno confutato la versione fornita dalla presunta vittima, mostrando che in quel posto non era avvenuto alcun incontro né tantomeno alcuna aggressione ai danni del corriere.
1: Ad Asti, violenze sull'ex compagna invalida. Arrestato un 44enne, l'uomo accusato di maltrattamenti, lesioni di violenza sessuale, le minacce anche dopo l'intervento della polizia. Una perturbazione atlantica collegata alla risalita di una circolazione depressionale dalla penisola iberica sta determinando il transito di piogge e rovesci con fenomeni di carattere temporalesco anche sulla regione Piemonte. In queste prime ore del mattino sono in corso piovaschi sparsi in risalita da sud-ovest verso nord-est, collegati al sistema perturbato presente sul Mediterraneo occidentale. La tendenza a parziali schiarite arriverà dalla tarda mattinata e poi nelle prime ore del pomeriggio. Cuneo si candiderà ad ospitare la manifestazione del 2030 del raduno degli alpini. L'ultima volta fu nel 2007, in occasione dell'80esima edizione, alla quale presero parte circa 400.000 persone tra penne nere, familiari e simpatizzanti da tutta Italia. Al dossier di candidatura lavorano le quattro sezioni ANA di Cuneo, Saluzzo, Monovie e Ceva, con l'obiettivo di passare il vaglio del primo raggruppamento. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: E cari amici, abbiamo adesso un messaggio vocale che ci arriva dalla mitica Sista. In realtà è arrivato anche prima, ma c'avevo la richiesta di Riccardo Augusto, quindi mi ha detto lei scegli o adesso oppure dopo. C'era il buon Riccardo con la sua richiesta, allora ascoltiamoci però quella della Sista.
1: Buon pomeriggio, bro, come stai? Tutto bene?
0: A posto.
1: Allora, riesci a mettermi una bella canzone degli Arabi de Palo? Scegli tu. O me la metti subito, oppure tipo i 40. Decidi.
0: Fai come puntualità, sì.
1: Un abbraccio a tutta la family.
0: Ed è la nostra mitica Sonia del Collage, tutti i giorni dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Allora Sonia, ci ho riflettuto un po', e a proposito di riflessione ci ascoltiamo gli Arabi de Palo insieme ai Nomadi, Lo specchio ti riflette. Allora buon ascolto carissima e buona serata, ciao!

E cari amici, era l'11 maggio del 1949, a 10 anni dalla prima modifica, lo stato asiatico del Siam ripristina il nome originale di Thailandia, che significa terra dei liberi. Ebbene sì, fino al 39 il nome utilizzato per descrivere la regione era Siam. Questo derivava dal termine sanscrito Siama, che significa scuro e che probabilmente stava a indicare il colore della pelle delle popolazioni locali, appunto. Fu cambiato probabilmente per sottolineare l'identità del paese e il legame con il popolo Thai, l'etnia più numerosa e radicata della regione, appunto. Però appunto la terra dei Thai, Thailandia, vuol dire questo, a sua volta significa dei liberi, degli indipendenti, appunto, come vi dicevo. Ecco, tra l'altro un'altra curiosità sulla Thailandia, ci addentriamo in questo paese, è che ospita oltre 40.000 templi buddisti, dato sorprendente ma è indicativo anche di quanto il buddismo sia radicato nella vita e nella cultura di questo paese. Secondo il National Office of Buddhism, infatti, oltre il 90% della popolazione thailandese pratica il buddismo Theravada, e questi meravigliosi luoghi di culto sono chiamati Wat, sono anche dei centri culturali ed educativi, nonché delle vere e proprie opere d'arte. E tra l'altro la statua del Buddha d'oro, appunto realizzata intorno al XIII secolo, è stata riconosciuta dal Guinness dei primati come la più grande scultura al mondo di oro massiccia, scoperta solamente nel 1955, quando lo strato di intonaco che la racchiudeva, che era realizzato per proteggere ovviamente dai saccheggi durante i periodi di guerra, si ruppe accidentalmente durante il trasferimento a Wat Thai Mit, il tempio di Bangkok in cui si trova oggi. Questa statua, che rappresenta il Buddha seduto a terra in una posizione realizzata in oro di 18 carati, ha un valore di oltre 200 milioni di dollari. Insomma, sarebbe un vero sogno per tutti i ladri di tesori se solo questo Buddha non pesasse 5,5 tonnellate e fosse alto 3 metri, appunto. Tra l'altro, curiosità anche sull'alfabeto thailandese, che ha 80 lettere o quasi. La scrittura deriva dal sistema Khmer ed è stata formalizzata nel 1283, composta da 44 consonanti e 32 vocali. Si tratta di un'albugida, appunto, in cui i segni sono costituiti dalla fusione di una consonante e di una vocale intrinseca, insomma, niente di semplice. Tra l'altro è anche illegale calpestare qualsiasi valuta thailandese, appunto. È illegale proprio. Sulle banconote e le monete thailandesi infatti è ritratta l'immagine del re, fortemente venerato e rispettato dalla cultura locale. Di conseguenza calpestare qualsiasi valuta thailandese è considerato irrispettoso nei confronti della monarchia. Tale divieto non fa differenza tra un gesto volontario e involontario, quindi insomma, se state in Thailandia e camminate per strada, fate molta attenzione a dove mettete i piedi, appunto. E soprattutto i gatti siamesi sono originari proprio di qui. Ecco, i loro meravigliosi occhi azzurri, il corpo slanciato, l'elegantissimo pelo color crema li rendono assolutamente irresistibili. Non tutti sanno però che i siamesi sono originari proprio della Thailandia, che un tempo, come dicevo, si chiamava proprio Siam, come vi ho detto. Si tratta di una delle razze più antiche al mondo, tanto che le prime testimonianze scritte risalgono al Tamra Maev, il libro dei gatti, una raccolta di antichi testi thailandesi in cui vengono descritte proprio le diverse razze feline. Compagni di vita di monaci buddisti e delle famiglie reali nel periodo Ayutthaya, sono sbarcati prima in Europa e poi negli Stati Uniti a partire dalla fine del XIX secolo, conquistando pian piano anche il cuore di noi occidentali, appunto. E poi ci sono anche delle celebrazioni insolite, come il Capodanno thailandese, che cade ad aprile e si festeggia per ben 3 giornate, anche noto come Festival dell'Acqua, perché l'acqua è l'elemento protagonista di questa tradizione, appunto, l'acqua purificatrice. Oppure, ad esempio, c'è anche una delle feste più bizzarre del mondo, che ha luogo a Lopburi ogni anno, l'ultima domenica di novembre. Di cosa si tratta? Appunto, il Monkey Buffet Festival. Migliaia di scimmie vengono invitate da un immenso banchetto reale, non solo banane proprio per questi macachi, ma un intero buffet di pietanze messe a loro disposizione. Incredibile. E tra l'altro è l'unico paese del sud-est asiatico, la Thailandia, a non essere mai stato colonizzato dagli europei, perché il significato appunto terra dei liberi, vi ho detto, ecco, non c'era nome più azzeccato. Infatti la terra dei liberi è nota per essere l'unico paese del sud-est asiatico a non essere mai stato occupato da potenze coloniali, appunto. E sicuramente è riuscita a mantenere la sua indipendenza grazie alla sua abilità diplomatica, infatti è sempre riuscita a trattare magistralmente con le potenze straniere, grazie anche alla sua posizione strategica tra Birmania e Indocina, appunto, che erano controllate all'epoca rispettivamente da inglesi e francesi. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale la sua astuzia fu fondamentale. La Thailandia si è alleata con il Giappone, mantenendo contatti segreti però anche con gli alleati, evitando così conseguenze postbelliche assai severe.
E insomma, ultime due curiosità. Innanzitutto c'è l'inno nazionale che viene suonato due volte al giorno, alle ore 8 e alle ore 18, appunto. Viene trasmesso anche in televisione, alla radio e negli altoparlanti, nei luoghi pubblici. E poi le buone maniere sono importanti, come quella di togliersi le scarpe entrando in una casa, in un tempio, ma anche in alcuni luoghi pubblici, oppure il classico saluto vai, che consiste nel giungere i palmi delle mani in un gesto simile alla preghiera, inchinare la testa in segno di deferenza, anche indossare un abbigliamento modesto ed evitare alcuni gesti, come ad esempio, dicevo, quello di toccare, di calpestare ovviamente nella banconota, ma anche toccare la testa degli altri, utilizzare i piedi per spostare oggetti, sono espressione di profonda maleducazione. Questa è la Thailandia, appunto.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
2: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte e sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurro. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
1: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
2: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
1: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Frances Tiefoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione, bar il baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar il baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a 2 passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
5: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: E si ritorna in diretta, sono le 17.06 che stanno scoccando in questo istante con la richiesta vocale del nostro Johnny, puntualissimo come sempre.
10: E allora eccomi qua, carissimo Matteo, nell'attesa che tu mi faccia qualche sorpresa, perché adesso è un po' che non me le fai, visto che alcune richieste sono andate buche, eh? Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ciao ciao. Dopodomani è mercoledì, voglio ricordalo sempre, siamo a metà settimana. Ciao Matteo. Ovviamente grazie,
9: grande Johnny, grazie di aver chiesto Sweet Home Chicago. Buona serata, ma soprattutto buon ascolto. Ciao Johnny. Sweet.

E cari amici, oggi compie gli anni e spegne ben 85 candeline Eric Burdon, che è uno dei frontman più importanti nella storia della musica rock, davvero un pioniere di un modo di stare sul palco tra i più trasgressivi e fuori le righe rispetto a quello composto e sobrio dei primi Beatles, a cui lui appunto era contemporaneo. Eric Victor Burdon, nato a Newcastle upon Tyne in Inghilterra l'11 maggio del 41, si appassiona di musica fin da bambino, iniziando la propria carriera nel lontanissimo 1963, quando si unisce ad alcune band locali. Dopo poco tempo però finisce negli Alan Price Rhythm and Blues Combo, che poi cambiano il nome in The Animals, prendendo spunto proprio dalle loro performance ritenute dal pubblico e dalla critica piuttosto selvagge, appunto gli animali, The Animals. E in poco tempo Eric Burdon e compagni diventano così tra i gruppi di punta della cosiddetta British Invasion, quel fenomeno che portò alcuni gruppi inglesi a conquistare le classifiche americane, un fenomeno guidato ovviamente da Beatles, Rolling Stones, gli Who, i Kings, ma c'erano gli Animals di Eric Burdon, il cui maggior successo in quegli anni è The House of the Rising Sun. Nel 69 però finisce ufficialmente la storia del gruppo. Il nostro Eric Burdon si trasferisce in America, a San Francisco, e fonda i War, una formazione che mescola funk, rhythm and blues, jazz, atmosfere latine. E anche con i War ottiene un discreto successo, ma comunque l'avventura del gruppo dura poco. Negli anni 70 lo ritroviamo in una carriera solista con un album di discreto successo, Sun Secrets appunto, che prosegue poi questa carriera solistica fino al nuovo millennio, che continua infatti ancora oggi ad essere una leggenda della musica inglese. Oggi compie appunto, vi dicevo, 85 anni. Pensate che Rolling Stones, la rivista, lo ha inserito nella classifica dei migliori cantanti di sempre al 57esimo posto, con i suoi Animals entrato nel 94 nella Rock and Roll Hall of Fame, e ha partecipato anche come attore al film sui Doors, quello famosissimo di Oliver Stone. Facciamo ancora gli auguri a Eric Burdon e ci ascoltiamo i suoi Animals con House of the Rising Sun.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo che dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina per lavori lungo la A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia, Vignole e Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna

0: Moscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Moscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, che ne pensi di ascoltarsi Gioca Giuè di Claudio Cecchetto? Ascoltiamocelo allora, se proprio non riusciamo a farne a meno, caro Roberto, ce l'ascoltiamo, e come? Buona serata e appunto buon ascolto. Ciao!

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Sono le 17:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Lazio-Inter 0-3 solo per la cronaca, dietro succede di tutto in attesa di Napoli-Bologna. Il Milan cade in casa 3-2 contro l'Atalanta e viene agganciato al quarto posto dalla Roma, che con la vittoria per 3-2 in rimonta sul Parma, non senza polemiche, sale a 67 punti gli stessi dei rossoneri. Al terzo posto la Juventus grazie ad 1-0 sul Lecce, per Spalletti i punti sono 68. Zona Europa, il Como è ufficialmente dentro ma aperto ancora ad ogni possibilità. L'1-0 al Verona vale i 65 punti ed il primo obiettivo stagionale raggiunto. Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2, 0-0 tra Fiorentina e Genoa e salvezza per la Viola, mentre si riapre la possibilità per la Cremonese, forte del Pisa per 3-0 ed ora a meno 1 dal Lecce. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League, il 20 maggio alle 21 si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Champions l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint Germain e Arsenal e per il 30 maggio alle 18. Cambiamo argomento, tennis, Lorenzo Musetti è il primo italiano agli ottavi di finale degli internazionali di Roma. Francisco Cerundolo eliminato dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Il toscano si impone al termine di due lunghi set 7-6, 6-4 sull'argentino. Adesso il numero 10 al mondo se la vedrà con Rudd, il quale ha battuto 6-3, 6-4 le Hecka. MotoGP in Francia, Le Mans e Festa Aprilia con Jorge Martin davanti a tutti e Bezzecchi a seguire in seconda posizione. Terzo piazzamento per il giapponese Ogura. Bagnaia cade nel momento migliore della gara, a terra anche i fratelli Marquez. Nessun problema per Alex, Mark invece operato dopo la caduta in sprint race nel tentativo di ridurre la frattura al quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 30, l'ultimo della regular season che va alla Virtus Bologna 104-85 su Varese. Sconfitta per Milano 84-74 contro Trento. Vince Brescia 92-71 su Sassari. Ai playoff con partenza dei quarti di finale sabato 16 e domenica 17 maggio, Virtus, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia, Trieste e Trentino. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: È un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!

Ragdoll degli Aerosmith, cari amici. Adesso una notizia che magari alcuni di voi avranno sentito proprio in questi giorni, quella che riguarda una ventenne che a Venezia è stata presa in cura per una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Ebbene sì, a Venezia una ragazza, una giovane ventenne, ha sviluppato una dipendenza comportamentale dall'intelligenza artificiale ed è stata presa in carico dal Servizio per le Dipendenze, il SERD, dell'azienda sanitaria ULS 3 veneziana. Questo lo scrive anche il Gazzettino, mettendo in luce come questo genere di dipendenza nell'esperienza proprio del SERD non fosse mai stato ancora rilevato, ma sempre comunque circoscritto ad attività come magari i videogiochi o lo shopping compulsivo. Ecco, finora nel tutte le esperienze dei SERD comportamenti del genere, come quello di questa ventenne, erano circoscritti al solo gioco, allo shopping compulsivo, all'utilizzo dello smartphone o dei social network. In questo caso invece la dipendenza riguarda una relazione con l'intelligenza artificiale. Ha dichiarato proprio la primaria del SERD Laura Suardi, ha detto: per noi è come la punta di un iceberg in un servizio che è storicamente marchiato come quello magari rivolto ai tossicodipendenti. La specialista ha poi sottolineato che non si tratta di una sorpresa, ma di un esito atteso dopo una progettualità e una formazione svolti negli ultimi 2 anni. Sottolinea infatti che nel dialogo l'algoritmo, man mano che impara a conoscerti, sa dare delle risposte che corrispondono a quanto vorresti sentire, anche molto più di un tuo coetaneo, rafforzando progressivamente quella che sembra essere una relazione amicale, cioè innamorarsi, praticamente essere dipendenti, essere ossessionati dall'intelligenza artificiale. E continua, la specialista dice ancora, diventa un problema quando non la si sa gestire, quando diventa un unico orizzonte di riferimento. Ecco, per quanto riguarda i rimedi, però secondo appunto la primaria Suardi, dice: non basta imporre dei limiti all'uso di questi strumenti, come possono fare i genitori, per arginare il problema. Di fronte a questi disturbi comportamentali il nostro aiuto è quello di mettere in campo competenze non solo psicologiche ma anche psichiatriche, coinvolgendo pure i familiari dei pazienti. Insomma, una vera propria ossessione anche per l'intelligenza artificiale. Come, a proposito di ossessione, ci sentiamo alla prossima canzone di Samurai J.

E cari amici, invece noi ciao ce lo diciamo, e ce lo diciamo perché il Drive Time finisce qui. Io vi aspetto domani, però come sempre dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata e in compagnia dei Procolarum con la loro iconica Whiter Shade of Pale, e noi appunto ci sentiamo domani. Ciao amici, buona serata!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018, e questo a un primo esame indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
1: Le forze del comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X, accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
2: Cambiamo argomento. Eurovision al via. Ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turk Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna, che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
1: Il tennis. Yannick Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francis Tiafoe.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sulle restanti vie di collegamento regionali il traffico si presenta invece regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel 700 erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli. E se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La Rosa Inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La Rosa Inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta.

0: Costa. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
1: Radio Dora vi ha presentato Due Minuti e un Libro. A risentirci domani, alla stessa ora.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 40 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 19 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
1: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
2: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna. Anna di Stasi.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto, considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero. Le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Il tennis. Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
10: Fatti sentire.
11: Fatti sentire.
10: Fatti vedere.
11: Fatti conoscere.
10: Fatti seguire.
11: Fatti notare.
12: Fatti desiderare.
13: Fatti provare.
14: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
15: Fatti amare.
16: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
17: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
18: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
19: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
20: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
21: Anche su TV.
22: Smartphone.
23: Smart speaker.
24: Smart TV.
23: Tablet.
24: Computer.
25: Al bar, in auto, in bici.
26: In negozio.
27: In palestra.
28: A casa, in ufficio.
29: Al parco, al mare, al mondo.
30: Non hanno scampo.
31: Anche se non hanno campo.
32: La radio rende.
33: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona serata agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra la circonvallazione di Uzze e Susa Est in direzione Torino. Il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sono le 19:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Lazio-Inter 0-3 solo per la cronaca. Dietro succede di tutto in attesa di Napoli-Bologna. Il Milan cade in casa 3-2 contro l'Atalanta e viene agganciato al quarto posto dalla Roma, che con la vittoria per 3-2 in rimonta sul Parma, non senza polemiche, sale a 67 punti gli stessi dei rossoneri. Al terzo posto la Juventus grazie ad 1-0 sul Lecce. Per Spalletti i punti sono 68. Zona Europa, il Como è ufficialmente dentro ma aperto ancora ad ogni possibilità. L'1-0 al Verona vale i 65 punti ed il primo obiettivo stagionale raggiunto. Torino-Sassuolo 2-1, Cagliari-Udinese 0-2, 0-0 tra Fiorentina e Genoa e salvezza per la Viola, mentre si riapre la possibilità per la Cremonese, forte del Pisa per 3-0 ed ora a meno 1 dal Lecce. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League, il 20 maggio alle 21 si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano, Champions l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal e per il 30 maggio alle 18. Cambiamo argomento, tennis, Lorenzo Musetti è il primo italiano agli ottavi di finale degli internazionali di Roma. Francisco Cerundolo eliminato dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. Il toscano si impone al termine di due lunghi set 7-6, 6-4 sull'argentino. Adesso il numero 10 al mondo se la vedrà con Rudd, il quale ha battuto 6-3, 6-4 Lehecka. MotoGP in Francia, a Le Mans è festa Aprilia con Jorge Martin davanti a tutti e Bezzecchi a seguire in seconda posizione. Terzo piazzamento per il giapponese Ogura. Bagnaia cade nel momento migliore della gara, a terra anche i fratelli Marquez. Nessun problema per Alex, Mark invece operato dopo la caduta in sprint race nel tentativo di ridurre la frattura al quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 30, l'ultimo della regular season che va alla Virtus Bologna 104-85 su Varese. Sconfitta per Milano 84-74 contro Trento, vince Brescia 92-71 su Sassari. Ai playoff con partenza dei quarti di finale sabato 16 e domenica 17 maggio, Virtus, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia, Trieste e Trentino. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
1: Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
2: Il bar statale, strada statale 25. Nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
1: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
2: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
1: E se ti serve fermarti?
2: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
1: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
2: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
1: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
4: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni di OMS e autorità mondiali. Oggi si è avuta conferma di altri due contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano per ora asintomatico. Allerta elevata anche in Italia. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. Due marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Delitto di Garlasco. Emergono nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon, che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Via libera, intanto, alle sanzioni dell'Unione Europea ai coloni israeliani violenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. La visita del ministro alla premier Meloni, dopo la decisione delle scorse ore di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il calcio. Si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ovvero Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo ha spiegato l'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Intanto, stasera si chiude la 36esima di Serie A con Napoli-Bologna. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
6: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale

0: dalla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara in CD Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, Battiti, Erbarium Indocile, inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16.30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario, con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino. Aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10.30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, moto raduno, moto d'epoca, vespe, ape car. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12.30, apertura stand gastronomici. Alle 14.30, gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Mattie allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349-288-7488. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: amministrativo contabile, sede di lavoro ULS, personale addetto all'ammollitura, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre. Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Questa è Radio Dora.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il presidente americano Trump ha parlato del cessate il fuoco in Iran definendolo il più debole in questo momento. È in terapia intensiva, ha detto parlando ai giornalisti nello studio Ovale. Poi ha aggiunto: direi che è tenuto in vita artificialmente, come quando il medico dice la persona le cara l'1% di possibilità di sopravvivere. Inoltre il tycoon ha ribadito che l'Iran è favorevole a dare la polvere nucleare, ossia le scorte di uranio arricchito, agli Stati Uniti. Hanno detto: potete avere la polvere, ma dovrete venire a prenderla. L'incontro a Palazzo Chigi fra la Premier Meloni e il Ministro della Cultura Giuli ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Da parte di Meloni, spiega una fonte, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione del Ministero, colloquio che arriva all'indomani della decisione del Ministro Giuli di licenziare due membri del suo staff. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava in casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri. Nel commercio e il turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti dell'8,4%, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. È quanto emerge da una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti, con la riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, con una crescita del 18%. Il tennis: Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Tiafoe. In corso il match fra Cobolli e l'argentino Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni.

promozioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 21 e 33 minuti. Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

0: Radio Dora.
1: A forza di pensare sempre a cielo e mare ho rovinato tutti i miei pensieri più belli. L'autonomia di fare, di parlare, ragionare ho rovinato anche i miei capelli. E mentre controllavo dalla torre dei ragionamenti miei andavo non so dove, però era meglio che restavo qui a far canzoni nuove. Stress che ci circonda a volte non si fa vedere, si nasconde, non lo vedi, ma c'è. Ormai assimilato nel programma basilare, sei infilato nella scheda che è in te. E noi facciamo tutto per poterci rilassare, allora ecco cielo e mare, perché se stanotte non vorrò pensare, dormirò da te.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Via libera intanto alle sanzioni europee ai coloni israeliani violenti. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Sono tre le persone fermate dalla squadra mobile di Taranto. Si tratta di un 19enne e altre due che hanno tra i 15 e i 16 anni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto. Lo riporta al TG1 precisando che una quarta persona minorenne è al momento ricercata. Le persone fermate sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinna. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti dal matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni. Il tennis si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli internazionali d'Italia. L'azzurro è stato sconfitto da Tirante, numero 69 del mondo, col punteggio di 6-3-6-4 in 1 ora e 18 minuti. Jannik Sinner invece domina il Foro Italico e al terzo turno si impone contro Popirin con un nettissimo 6-2-6-0. Agli ottavi di finale domani sfiderà Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Tiafoe. È tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22:35.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Antivirus, di seguito alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute, pur confermando che il rischio di antivirus per la popolazione generale dell'Unione Europea rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione, si legge, all'identificazione precoce di casi sospetti e all'adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione di condominio tra i soci di un consorzio immobiliare sul lago di Turano in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar del quartiere Fidene a Roma. Le vittime morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva sottratto al poligono di Tor di Quinto, sempre a Roma. Muro contro muro, Stati Uniti, Iran contro la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Il numero di parlamentari laburisti che hanno esplicitamente chiesto le dimissioni di Keir Starmer o la definizione di una tempistica per le sue dimissioni da primo ministro è salito a 55, lo ha riportato la BBC. L'emittente ha contato i parlamentari che dopo le elezioni locali della scorsa settimana hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e interviste in cui affermavano che il primo ministro dovrebbe dimettersi o fissare una data per le sue dimissioni. Il calcio, si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ovvero Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo spiegato la D della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni della Politica del Pallone su GR Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Familia Comando Guayu.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura, ha detto che ci hanno mandato all'1% di chance di tenere, ha affermato il presidente della Casa Bianca. L'Iran intanto ha respinto il piano americano. Non mi piace la loro risposta, è totalmente inaccettabile, ha commentato ancora il tycoon. Oggi intanto a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Il bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali, ucciso con 3 colpi di un oggetto appuntito come un cacciavite all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto, sarebbe morto a causa di un'aggressione condotta da un gruppo di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni e da un maggiorenne senza alcun apparente motivo. Questo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia, che in queste ore ha fermato 4 di loro, mentre un altro minorenne è ricercato. Per tutti l'accusa è di omicidio aggravato proprio dai futili motivi. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione di condominio tra i soci di un consorzio immobiliare in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene a Roma. Le vittime morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva sottratto al poligono di Tor di Quinto, sempre a Roma. La 36esima giornata di Serie A non ci fa assistere alla riscossa del Napoli, che manca la chance di conquistare aritmeticamente la Champions League con 2 turni di anticipo, e rende ancora più intrigante la corsa alle prime 4 posizioni. Al Maradona, infatti, gli azzurri vengono sconfitti 3-2 dal Bologna. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 00:01. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa. Sol la si.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.